0: Na asante sana Frank Mdota, anapatikana Kilambo Igula kule. Asante na mimi kitu kinamuinua kindugu yangu Kalingile Edwards pia asante.
1: Sodo baba ya Watanzania,
0: mzumzima nyimbo vitu vyako hivi.